0: poca nella mia portata la verità in vita anche avrebbe quanto vede questo coraggio con metallo la partita anche la bambina con la verità è sempre un giovane valente più grande nel campo per marco la sospetta
1: Gracias.